Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Sono le 6.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 13 agosto si festeggia San Ippolito e San Ponziano. Oggi è la giornata internazionale dei mancini. Il proverbio del giorno è: ogni uccello conosce il grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, le stelle del leone tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
2: Toro, nervosi con la luna e Marte dissonanti, ricorrete alla razionalità, che non vi servirà molto oggi che Mercurio è confuso dall'opposizione di Nettuno. Non lesinate attenzioni e favori a nessuno, ma se i parenti vi soffocano, teneteli a debita distanza.
3: Gemelli, giornata un po' dolce e un po' salata. Dalla vostra avete i pianeti del leone contro Mercurio e Nettuno, nemici anche tra loro. Appena arrivati all'agognato villaggio vacanze, rischiate di incontrare l'ultima persona che avreste voluto rivedere.
2: Cancro, giornata tranquilla tra cucina e spesa, non avete alcuna intenzione di lanciarvi tra la mischia. State sorprendentemente bene anche a casa vostra, sia al bricolage, seguendo l'ispirazione creativa, ma anche puntando all'utilità degli oggetti da realizzare.
3: Leone, splendida giornata, protetti da sole, luna e Marte vi daranno tutte le dritte necessarie, amore, lavoro, viaggi, con l'aggiunta di una bella dose di divertimento. Il carisma è la vostra principale risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto, senza timori.
2: Vergine, giornata complessa, oggi che ve la dovete vedere con Mercurio opposto, più che mai razionale nel vostro segno, e Nettuno, fantasioso ma scombinato. La luna neutra non vi aiuta a trovare soluzioni adatte al caso, così il conflitto rimane aperto.
3: Bilancia, giornata divertente, spensierata, in compagnia degli amici che sono con voi da sempre e quelli anche che si sono aggiunti nel gruppo di recente. L'armonia dei pianeti nel leone fa sì che le vostre iniziative siano quelle più gettonate e anche quelle più seguite.
2: Scorpione, il rapporto conflittuale tra Mercurio e Nettuno mette in discussione una relazione, trasformandone la natura. Da amicizia in amore o viceversa, in un senso o nell'altro vi troverete a guardare chi vi è accanto in modo completamente diverso.
3: Sagittario, contro di voi Nettuno e Mercurio, intuito ed emozioni, contro logica e razionalità. A vostro favore Luna e Marte, buon umore, energia e splendidi viaggi. Anche il Sole e Urano si uniscono nella schiera dei sostenitori celesti, regalandovi piacevoli novità.
2: Capricorno, Luna anonima non vi guarda nemmeno. A darvi qualche dritta, ma anche qualche grattacapo, ci pensano Mercurio e Nettuno, movimentando le relazioni. Distratti sui libri o solo demotivati, con la prospettiva di nuovi sbocchi, riguadagnate mordente.
3: Acquario, i pianeti all'opposizione oggi non creano particolari ostacoli, anzi vi invitano a superarli. Strano ma vero, la coppia diventa il fulcro dei vostri pensieri. Amici sinceri, ambiente discreto, contribuiranno a incrementare la vostra beatitudine.
2: Pesci, tra Nettuno nel vostro segno e Mercurio opposto non corre buon sangue. È possibile che qualche nuvola nella coppia si trasformi in un temporale. La Luna e gli altri pianeti suoi alleati parlano solo di lavoro, proprio adesso che siete in vacanza.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 13 agosto si festeggia San Ippolito e San Ponziano. Oggi è la giornata internazionale dei mancini. Il proverbio del giorno è: ogni uccello conosce il grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, le stelle del leone tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
2: Toro, nervosi con la luna e Marte dissonanti, ricorrete alla razionalità che non vi servirà molto oggi che Mercurio è confuso dall'opposizione di Nettuno. Non lesinate attenzioni e favori a nessuno, ma se i parenti vi soffocano, teneteli a debita distanza.
1: Gemelli, giornata un po' dolce e un po' salata. Dalla vostra avete i pianeti del leone contro Mercurio e Nettuno, nemici anche tra loro. Appena arrivati all'agognato villaggio vacanze, rischiate di incontrare l'ultima persona che avreste voluto rivedere.
2: Cancro, giornata tranquilla tra cucina e spesa. Non avete alcuna intenzione di lanciarvi tra la mischia. State sorprendentemente bene anche a casa vostra, sia al bricolage, seguendo l'ispirazione creativa, ma anche puntando all'utilità degli oggetti da realizzare.
1: Leone, splendida giornata, protetti da sole, luna e Marte vi daranno tutte le dritte necessarie, amore, lavoro, viaggi, con l'aggiunta di una bella dose di divertimento. Il carisma è la vostra principale risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto, senza timori.
2: Vergine, giornata complessa, oggi che ve la dovete vedere col Mercurio opposto, più che mai razionale nel vostro segno, e Nettuno, fantasioso ma scombinato. La luna neutra non vi aiuta a trovare soluzioni adatte al caso, così il conflitto rimane aperto.
1: Bilancia, giornata divertente, spensierata, in compagnia degli amici che sono con voi da sempre e quelli anche che si sono aggiunti nel gruppo di recente. L'armonia dei pianeti nel leone fa sì che le vostre iniziative siano quelle più gettonate e anche quelle più seguite.
2: Scorpione, il rapporto conflittuale tra Mercurio e Nettuno mette in discussione una relazione, trasformandone la natura. Da amicizia in amore o viceversa, in un senso o nell'altro vi troverete a guardare chi vi è accanto in modo completamente diverso.
1: Sagittario, contro di voi Nettuno e Mercurio, intuito ed emozioni, contro logica e razionalità. A vostro favore Luna e Marte, buon umore, energia e splendidi viaggi. Anche il Sole e Urano si uniscono nella schiera dei sostenitori celesti, regalandovi piacevoli novità.
2: Capricorno, Luna anonima non vi guarda nemmeno. A darvi qualche dritta, ma anche qualche grattacapo, ci pensano Mercurio e Nettuno, movimentando le relazioni. Distratti sui libri o solo demotivati, con la prospettiva di nuovi sbocchi, riguadagnate mordente.
1: Acquario, i pianeti all'opposizione oggi non creano particolari ostacoli, anzi vi invitano a superarli. Strano ma vero, la coppia diventa il fulcro dei vostri pensieri. Amici sinceri, ambiente discreto, contribuiranno a incrementare la vostra beatitudine.
2: Pesci, tra Nettuno nel vostro segno e Mercurio opposto non corre buon sangue. È possibile che qualche nuvola nella coppia si trasformi in un temporale. La Luna e gli altri pianeti suoi alleati parlano solo di lavoro, proprio adesso che siete in vacanza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Caso Ranucci, Walter Lavitola ammette davanti al giudice di essere il mandante dell'attentato, sostiene di aver agito per proteggere il giornalista. Emergenza Etna, circa 700 voli saltati a Catania e stop prolungato nello scalo. Migranti, Berlino insiste sui trasferimenti verso l'Italia mentre prende forma l'ipotesi di un hub per i rimpatri in Uganda. Putin minaccia di sequestrare navi europee in risposta alle sanzioni. Amianto nell'area destinata al concerto di Jovanotti a Barletta, evento annullato. Poi sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta, una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
2: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche Lamezia Terme. Decine di migliaia di passeggeri coinvolti. Lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
1: Andiamo all'estero. La Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpresa dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura. La premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
2: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Il leader del Cremlino, intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico, accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
1: Voltiamo pagina. Salta il concerto di Jovanotti previsto nella ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'aria. Gli organizzatori stanno ora valutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
2: Ultima pagina. Spettacolo nei cieli con la prima eclissi totale di sole visibile dell'Europa dopo 27 anni. Migliaia di persone hanno seguito il fenomeno, anche se in alcune zone le nuvole hanno limitato l'osservazione diretta. Le immagini sono comunque arrivate in tutto il mondo attraverso le dirette della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea e dei principali osservatori astronomici. In Italia il fenomeno è stato seguito anche dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e dal Virtual Telescope, e lo spettacolo del cielo prosegue con le Perseidi, le stelle cadenti più famose dell'estate.
1: Infine lo sport. Impresa di Sara Curtis agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese stabilisce il nuovo record mondiale nei 50 dorso con il tempo di 26 secondi e 63 centesimi, migliorando di oltre 2 decimi il precedente primato. Poco dopo Curtis trascina l'Italia anche all'argento nella staffetta 4% stile libero. Giornata ricchissima per gli azzurri. Bronzo per Thomas Acecon nel 200 dorso con nuovo record italiano e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham arriva inoltre l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 13 agosto si festeggia San Ippolito e San Ponziano. Oggi è la giornata internazionale dei mancini. Il proverbio del giorno è: ogni uccello conosce il grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, le stelle del leone tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
2: Toro, nervosi con la luna e Marte dissonanti, ricorrete alla razionalità, che non vi servirà molto oggi che Mercurio è confuso dall'opposizione di Nettuno. Non lesinate attenzioni e favori a nessuno, ma se i parenti vi soffocano, teneteli a debita distanza.
3: Gemelli, giornata un po' dolce e un po' salata. Dalla vostra avete i pianeti del leone contro Mercurio e Nettuno, nemici anche tra loro. Appena arrivati all'agognato villaggio vacanze, rischiate di incontrare l'ultima persona che avreste voluto rivedere.
2: Cancro, giornata tranquilla tra cucina e spesa, non avete alcuna intenzione di lanciarvi tra la mischia. State sorprendentemente bene anche a casa vostra, sia al bricolage, seguendo l'ispirazione creativa, ma anche puntando all'utilità degli oggetti da realizzare.
3: Leone, splendida giornata, protetti da sole, luna e Marte vi daranno tutte le dritte necessarie, amore, lavoro, viaggi, con l'aggiunta di una bella dose di divertimento. Il carisma è la vostra principale risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto, senza timori.
2: Vergine, giornata complessa oggi che ve la dovete vedere col Mercurio opposto, più che mai razionale nel vostro segno, e Nettuno, fantasioso ma scombinato. La luna neutra non vi aiuta a trovare soluzioni adatte al caso, così il conflitto rimane aperto.
3: Bilancia, giornata divertente, spensierata, in compagnia degli amici che sono con voi da sempre e quelli anche che si sono aggiunti nel gruppo di recente. L'armonia dei pianeti nel leone fa sì che le vostre iniziative siano quelle più gettonate e anche quelle più seguite.
2: Scorpione, il rapporto conflittuale tra Mercurio e Nettuno mette in discussione una relazione, trasformandone la natura. Da amicizia in amore o viceversa, in un senso o nell'altro vi troverete a guardare chi vi è accanto in modo completamente diverso.
3: Sagittario, contro di voi Nettuno e Mercurio, intuito ed emozioni contro logica e razionalità. A vostro favore Luna e Marte, buon umore, energia e splendidi viaggi. Anche il Sole e Urano si uniscono nella schiera dei sostenitori celesti, regalandovi piacevoli novità.
2: Capricorno, Luna anonima non vi guarda nemmeno. A darvi qualche dritta, ma anche qualche grattacapo, ci pensano Mercurio e Nettuno, movimentando le relazioni. Distratti sui libri o solo demotivati, con la prospettiva di nuovi sbocchi, riguadagnate mordente.
3: Acquario, i pianeti all'opposizione oggi non creano particolari ostacoli, anzi vi invitano a superarli. Strano ma vero, la coppia diventa il fulcro dei vostri pensieri. Amici sinceri, ambiente discreto, contribuiranno a incrementare la vostra beatitudine.
2: Pesci, tra Nettuno nel vostro segno e Mercurio opposto non corre buon sangue. È possibile che qualche nuvola nella coppia si trasformi in un temporale. La Luna e gli altri pianeti suoi alleati parlano solo di lavoro, proprio adesso che siete in vacanza.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello!
11: Oh mio Dio, correte!
7: dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web per questo giovedì. Siamo già arrivati alla metà della settimana. Come anticipato in questi giorni, avremo avuto tantissime notizie. Oggi non saremo sicuramente da meno. La musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento, come sempre, voi state qua. Benissimo amici, noi vogliamo subito parlare di aziende nuove che probabilmente avete già sentito nominare, ma questa volta ci sorprendono un pochettino perché qui si parla di occhiali smart. Ebbene sì, mentre il mondo diciamo che insorge contro gli occhiali smart puntando il dito contro i rischi che comportano sul fronte della privacy, DuckDuckGo si chiama così questa azienda che ha deciso di mettere in campo questa mossa di marketing che merita di essere segnalata. Infatti il motore di ricerca ha lanciato i suoi occhiali da sole, niente fotocamere, nessuna intelligenza artificiale, non ci sono i microfoni, le batterie da ricaricare. Quindi cos'è? Un paio di occhiali normali. Beh, il modello che si chiama Puzzle Robles è stato realizzato in collaborazione con un'azienda ed è descritto come un paio di occhiali da sole antisorveglianza più innovativo al mondo, un'iniziativa che punta tutto sull'arma efficace dell'ironia, insomma, con un video di presentazione in stile keynote e una parolaccia censurata, parti del corpo pixelate e un villoso petto nudo in primo piano. Insomma, dice, siamo ossessionati, questo è incredibile, poi ve lo dico, dice, siamo ossessionati dall'innovazione. Dunque, quando le big tech hanno iniziato a mettere fotocamere negli occhiali smart, ci siamo posti una domanda radicale: e se semplicemente non lo facessimo? Beh, la volontà quindi era chiara, provare un po' a ridicolizzare questa tecnologia del momento, spogliandola di quell'aurea che sembra avere già conquistato parecchi stando ai numeri di vendita e che prima o poi, ecco, porterà sul mercato anche un'alternativa di Apple. Questi occhiali da sole sono dotati comunque di lenti panoramiche a 360 gradi, tutto ciò che devi fare è muoverti circolarmente e guardare le cose ruotando. Insomma, è un paio di occhiali normali, solo che è il brand appunto di questa azienda, DuckDuckGo. Adesso così mi torna in mente, perché stavo ridendo. Vi ricordate quando tanti anni fa nei giornali, anche nei fumetti, ricordo, c'erano quei famosissimi occhiali X-ray che insomma avevano una specie, cos'era, di vortice, qualcosa al posto delle lenti di cartone, che prometteva insomma di vedere le persone nude. Ecco, mi ricorda un po' questa cosa. Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici, perché questa notizia che ha fatto subito il giro della rete riguarda Anthropic questa volta. In Fred e Madison Mill, che hanno diciamo appena firmato un contenuto interessante su Axios dedicato alla guerra interna che c'è nel settore dell'intelligenza artificiale per la caccia ai talenti migliori. Vale la pena leggerlo nella sua forma integrale. Attenzione perché è molto breve. Il passaggio più interessante, diciamo, che è una frase che rischia di passare inosservata, ma descrive un po' quella sorta di scollamento dalla realtà che stanno vivendo i big dell'intelligenza artificiale. Ecco, diciamo, una fonte a conoscenza di fatto ha riferito ad Axios che l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha espresso preoccupazione per il fatto che nuovi talenti entrino a far parte dell'azienda più per soldi che per missione. Insomma, ecco, per chi non lo sa, Dario Amodei è stato tra i cofondatori di Anthropic, una società che oggi guida nel ruolo di CEO, nota soprattutto per cloud. Ecco, chi si stupisca e si preoccupi del fatto che dipendenti entrino nel team con l'obiettivo di guadagnare, la testimonianza di una visione in cui, ecco, chi ne è immerso perde contatto con il contesto generale. Di qui la missione sta parlando. Ecco, la leadership del mercato, dice, soprattutto perché dovrebbe essere una priorità per chi entra in società che ha comunque obiettivo del profitto. Immaginiamo, ecco, che in modo coerente con quest'ottica, quando c'è la bolla dell'intelligenza artificiale sarà scoppiata, Anthropic avrà un occhio di riguardo per i collaboratori che hanno messo al secondo posto lo stipendio, questo nel nome della mission aziendale, senza far ricorso alle solite frasi di rito per sacrificarli nel nome di una ristrutturazione interna. Beh, comunque attenzione, perché non è dato sapere quale sia questo scopo superiore a cui tendere, che dovrebbe essere, diciamo, la più importante attrattiva per i dipendenti al momento. Beh, chiaramente la leadership del mercato è il concorrente diretto di OpenAI, ha contribuito ad aprire anche con il lancio di ChatGPT, che oggi si può dire ormai saturo, o forse Amodei intende, ecco, che necessario imporre al settore dell'intelligenza artificiale la visione di Anthropic, immaginando di direzionarne l'evoluzione seguendo i suoi principi. Insomma, che pretende che lavorino tutti per la gloria? Vabbè, insomma, sicuramente dentro un'azienda del genere, devo dire che ognuno si sentirebbe grato magari di far parte di un team così importante, però ecco, la gratificazione magari, se fosse anche economica. Continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Ci muoviamo sempre all'interno del tema intelligenza artificiale, che ormai troviamo dappertutto, anche quando magari si fa il lancio di una cosa importante come una distribuzione Linux. Dovete sapere che sta facendo parlare di sé questa Sterling, ed è stata sviluppata da una persona, pensate, in 6 mesi, ovviamente questo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. L'autore di questo progetto precisa che non si tratta di un mock-up né di un esercizio di stile destinato a girare in una scheda del browser, ma di un vero e proprio sistema operativo completo. Beh, ci credo. Si interfaccia con la GPU tramite DRM, KMS, esegue software come Chrome, Slack e Zoom, supporta Wayland X11 in modo molto nativo. L'immagine, diciamo, che sta circolando oramai è con qualche somiglianza anche a quella del Mac, attraverso il repository GitHub. Il responsabile del progetto racconta proprio di essersi affidato all'intelligenza artificiale per scrivere questo layer del framework, appunto convertendo la Dart a Swift, ecco, lasciando invece in variati il motore di rendering in C++, l'ambiente desktop che si basa proprio su un Windowing System. Beh, devo dire che è molto molto accattivante. Ma signori, la cosa più bella, ecco, se amate Linux, è già disponibile per il download. Abbiamo detto all'inizio della puntata che ci saremmo soffermati sull'intelligenza artificiale, lo facciamo ancora. Signori miei, qua Hugging Face avrebbe usato GLM 5.2 di ZA per scoprire un'intrusione effettuata da GPT 5.6 Sol di OpenAI. Vi ricordate, no, quella storia? Oltre che per scopi difensivi, i modelli open source possono essere sfruttati anche per eseguire degli attacchi informatici a basso costo. Gli esperti di Palo Alto, quindi, hanno rilevato una campagna di hacking autonoma eseguita da un agente di intelligenza artificiale con l'aiuto del modello DeepSeek. Io ne so qualcosa di come lavorano questi agenti di intelligenza artificiale, una cosa veramente incredibile. Praticamente basta dare delle giuste indicazioni o prompt, se volete, e questi fanno le cose al nostro posto. Gli attacchi, diciamo, sono stati effettuati da un cybercriminale cinese sfruttando DeepSeek attraverso Hermes Agent, ecco, un agente di intelligenza artificiale open source che può eseguire diverse azioni. Diciamo, questo lo fa in autonomia, tra cui un'interazione con terminali del sistema operativo, l'esecuzione dei comandi, l'accesso ai servizi di messaggistica. Supporta una particolare modalità denominata YOLO, che consente di funzionare senza chiedere l'autorizzazione all'operatore. Insomma, una volta partito, e chi lo ferma? Ed anche per questo giovedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, grazie per averci seguito. Noi torneremo come sempre domani, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Rimanete con noi.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati?

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 13 agosto si festeggia San Ippolito e San Ponziano. Oggi è la giornata internazionale dei mancini. Il proverbio del giorno è: ogni uccello conosce il grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, le stelle del leone tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
2: Toro, nervosi con la luna e Marte dissonanti, ricorrete alla razionalità, che non vi servirà molto oggi che Mercurio è confuso dall'opposizione di Nettuno. Non lesinate attenzioni e favori a nessuno, ma se i parenti vi soffocano, teneteli a debita distanza.
3: Gemelli, giornata un po' dolce e un po' salata. Dalla vostra avete i pianeti del leone contro Mercurio e Nettuno, nemici anche tra loro. Appena arrivati all'agognato villaggio vacanze, rischiate di incontrare l'ultima persona che avreste voluto rivedere.
2: Cancro, giornata tranquilla tra cucina e spesa, non avete alcuna intenzione di lanciarvi tra la mischia. State sorprendendo.

0: sorprendentemente bene anche a casa vostra, sia al bricolage seguendo l'ispirazione creativa, ma anche puntando all'utilità degli oggetti da realizzare.
1: Leone, splendida giornata, protetti da sole, luna e Marte vi daranno tutte le dritte necessarie, amore, lavoro, viaggi, con l'aggiunta di una bella dose di divertimento. Il carisma è la vostra principale risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto, senza timori.
0: Vergine, giornata complessa, oggi che ve la dovete vedere col Mercurio opposto, più che mai razionale nel vostro segno, e Nettuno, fantasioso ma scombinato. La luna neutra non vi aiuta a trovare soluzioni adatte al caso, così il conflitto rimane aperto.
1: Bilancia, giornata divertente, spensierata, in compagnia degli amici che sono con voi da sempre e quelli anche che si sono aggiunti nel gruppo di recente. L'armonia dei pianeti nel Leone fa sì che le vostre iniziative siano quelle più gettonate e anche quelle più seguite.
0: Scorpione, il rapporto conflittuale tra Mercurio e Nettuno mette in discussione una relazione, trasformandone la natura. Da amicizia in amore o viceversa, in un senso o nell'altro vi troverete a guardare chi vi è accanto in modo completamente diverso.
1: Sagittario, contro di voi Nettuno e Mercurio, intuito ed emozioni, contro logica e razionalità. A vostro favore Luna e Marte, buon umore, energia e splendidi viaggi. Anche il Sole e Urano si uniscono nella schiera dei sostenitori celesti, regalandovi piacevoli novità.
0: Capricorno, Luna anonima non vi guarda nemmeno. A darvi qualche dritta, ma anche qualche grattacapo, ci pensano Mercurio e Nettuno, movimentando le relazioni. Distratti sui libri o solo demotivati, con la prospettiva di nuovi sbocchi, riguadagnate mordente.
1: Acquario, i pianeti all'opposizione oggi non creano particolari ostacoli, anzi vi invitano a superarli. Strano ma vero, la coppia diventa il fulcro dei vostri pensieri. Amici sinceri, ambiente discreto, contribuiranno a incrementare la vostra beatitudine.
0: Pesci, tra Nettuno nel vostro segno e Mercurio opposto non corre buon sangue. È possibile che qualche nuvola nella coppia si trasformi in un temporale. La Luna e gli altri pianeti suoi alleati parlano solo di lavoro, proprio adesso che siete in vacanza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: caso Ranucci, Walter Lavitola ammette davanti al giudice di essere il mandante dell'attentato, sostiene di aver agito per proteggere il giornalista. Emergenza Etna, circa 700 voli saltati a Catania e stop prolungato nello scalo. Migranti, Berlino insiste sui trasferimenti verso l'Italia, mentre prende forma l'ipotesi di un hub per i rimpatri in Uganda. Putin minaccia di sequestrare navi europee in risposta alle sanzioni. Amianto nell'area destinata al concerto di Jovanotti a Barletta, evento annullato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione di Namitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta, una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
3: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche Lamezia Terme. Decine di migliaia di passeggeri con molti, lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
2: Andiamo all'estero. La Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpreso dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura. La premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
3: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Il leader del Cremlino è intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico, accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
2: Voltiamo pagina. Salta il concerto di Jovanotti previsto nell'ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'aria. Gli organizzatori stanno revalutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
3: Ultima pagina. Spettacolo nel cieli con la prima eclissi totale di sole visibile dell'Europa dopo 27 anni. Migliaia di persone hanno seguito il fenomeno, anche se in alcune zone le nuvole hanno limitato l'osservazione diretta. Le immagini sono comunque arrivate in tutto il mondo attraverso le dirette della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea e dei principali osservatori astronomici. In Italia il fenomeno è stato seguito anche dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e dal Virtual Telescope, e lo spettacolo del cielo prosegue con le Perseidi, le stelle cadenti più famose dell'estate.
2: Infine lo sport. Impresa di Sara Curtis agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese stabilisce il nuovo record mondiale nei 50 d'orso con il tempo di 26 secondi e 63 centesimi, migliorando di oltre due decimi il precedente primato. Poco dopo Curtis trascina l'Italia anche all'argento nella staffetta 4% stile libero. Giornata ricchissima per gli azzurri, bronzo per Thomas Ceccon nel 200 dorso, con nuovo record italiano per Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham arriva inoltre l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Primo oroscopo.
4: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
5: Giovedì 13 agosto si festeggia San Ippolito e San Ponziano. Oggi è la giornata internazionale dei mancini. Il proverbio del giorno è: ogni uccello conosce il grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
4: Ariete, le stelle del leone tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
5: Toro, nervosi con la luna e Marte dissonanti, ricorrete alla razionalità, che non vi servirà molto oggi che Mercurio è confuso dall'opposizione di Nettuno. Non lesinate attenzioni e favori a nessuno, ma se i parenti vi soffocano, teneteli a debita distanza.
4: Gemelli, giornata un po' dolce e un po' salata. Dalla vostra avete i pianeti del leone contro Mercurio e Nettuno, nemici anche tra loro. Appena arrivati all'agognato villaggio vacanze, rischiate di incontrare l'ultima persona che avreste voluto rivedere.
5: Cancro, giornata tranquilla tra cucina e spesa, non avete alcuna intenzione di lanciarvi tra la mischia. State sorprendentemente bene anche a casa vostra, sia al bricolage, seguendo l'ispirazione creativa, ma anche puntando all'utilità degli oggetti da realizzare.
4: Leone, splendida giornata, protetti da sole, luna e Marte vi daranno tutte le dritte necessarie, amore, lavoro, viaggi, con l'aggiunta di una bella dose di divertimento. Il carisma è la vostra principale risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto, senza timori.
5: Vergine, giornata complessa oggi che ve la dovete vedere col Mercurio opposto, più che mai razionale nel vostro segno, e Nettuno, fantasioso ma scombinato. La luna neutra non vi aiuta a trovare soluzioni adatte al caso, così il conflitto rimane aperto.
4: Bilancia, giornata divertente, spensierata, in compagnia degli amici che sono con voi da sempre e quelli anche che si sono aggiunti nel gruppo di recente. L'armonia dei pianeti nel leone fa sì che le vostre iniziative siano quelle più gettonate e anche quelle più seguite.
5: Scorpione, il rapporto conflittuale tra Mercurio e Nettuno mette in discussione una relazione, trasformandone la natura. Da amicizia in amore o viceversa, in un senso o nell'altro vi troverete a guardare chi vi è accanto in modo completamente diverso.
4: Sagittario, contro di voi Nettuno e Mercurio, intuito ed emozioni, contro logica e razionalità. A vostro favore Luna e Marte, buon umore, energia e splendidi viaggi. Anche il Sole e Urano si uniscono nella schiera dei sostenitori celesti, regalandovi piacevoli novità.
5: Capricorno, Luna anonima non vi guarda nemmeno. A darvi qualche dritta, ma anche qualche grattacapo, ci pensano Mercurio e Nettuno, movimentando le relazioni. Distratti sui libri o solo demotivati, con la prospettiva di nuovi sbocchi, riguadagnate mordente.
4: Acquario, i pianeti all'opposizione oggi non creano particolari ostacoli, anzi vi invitano a superarli. Strano ma vero, la coppia diventa il fulcro dei vostri pensieri. Amici sinceri, ambiente discreto, contribuiranno a incrementare la vostra beatitudine.

0: Pesci, tra Nettuno nel vostro segno e Mercurio opposto non corre buon sangue. È possibile che qualche nuvola nella coppia si trasformi in un temporale. La Luna e gli altri pianeti suoi alleati parlano solo di lavoro, proprio adesso che siete in vacanza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti nuovi sistemi Patriot per affrontare l'inverno e contrastare i missili russi. Caroline Leavitt lascia la Casa Bianca e diventa consulente esterna di Trump. Allarme ambientale nello stretto di Hormuz per una fuoriuscita di petrolio. Sale ancora il bilancio del terremoto in Colombia, 265 morti e quasi 3.500 feriti. Negli Stati Uniti risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una vittima del disastro del Boeing 737 Max. Controlli di NAS sulle acque servite in bar e ristoranti, irregolarità in oltre la metà delle attività ispezionate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
2: 1, 2, 3.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti per ottenere sistemi Patriot e missili intercettori. Il presidente ucraino sostiene che con una quota pari al 10% delle disponibilità americane Kiev sarebbe in grado di contrastare tutti i missili balistici russi. Secondo Zelensky anche il 5% delle scorte statunitensi sarebbero sufficienti per permettere all'Ucraina di affrontare l'inverno con una maggiore protezione delle città e delle infrastrutture. Kiev denuncia intanto un aumento degli attacchi balistici russi. L'intelligence ucraina sostiene inoltre che Mosca starebbe formando nuovi battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
2: Cambio nella squadra di Donald Trump. Karen Leavitt lascia l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicare più tempo alla famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente americano, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt resterà comunque nell'orbita politica di Trump, diventerà una delle principali consulenti esterne del presidente e continuerà ad avere un ruolo influente all'interno del partito repubblicano. Trump ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente la sua decisione.
1: Allarme ambientale nello stretto di Hormuz. L'Iran è impegnato a contrastare una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una lunga chiazza scura nelle acque vicino al villaggio costiero di Shibderaz, zona particolarmente delicata perché area di riproduzione delle tartarughe marine embricate, specie a rischio di estinzione. Teheran chiede che la tutela ambientale diventi parte integrante di qualsiasi futuro accordo sulla gestione dello stretto. Secondo il governo iraniano, anche i paesi che beneficiano del traffico commerciale attraverso Hormuz devono contribuire economicamente al risanamento dei danni.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 265, mentre i feriti sono quasi 3.500. Restano 496 persone disperse. Oltre 53.000 risultano coinvolte dall'emergenza. Il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro destinato a coordinare gli aiuti e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono nelle aree maggiormente devastate.
1: Una giuria di Chicago riconosce un risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines del 2019. La causa riguardava Michael McRyan, ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ryan era tra le 157 persone morte nello schianto del Boeing 737 Max. L'azione civile era stata promossa dalla vedova Louise Nee Connolly. Il disastro contribuì alla lunga crisi internazionale del modello 737 Max e alla successiva sospensione dei voli di quel tipo di velivolo in numerosi paesi.
2: Veniamo in Italia. In regolarità in più della metà dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulle acque trattate servite in bar e ristoranti. Su 272 ispezioni condotte in tutta Italia, 147 hanno evidenziato situazioni non conformi, pari al 54%. Complessivamente sono state contestate 256 violazioni e 126 persone sono state segnalate alle autorità competenti. Sequestrati circa 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi. 10 aziende sono state sospese per carenze igienico-strutturali o autorizzative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 175.000 euro.
1: Infine lo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain conquista la Supercoppa europea per la seconda volta consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la partita è stato Kvaratskhelia con un destro sotto la traversa. Gli inglesi hanno pareggiato prima dell'intervallo con il giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo è stato firmato da Due, che ha regalato a Luis Enrique un altro trofeo internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico sostenuto sulle principali autostrade della regione, in particolare nel nodo di Caserta e in quello di Salerno, dove già troviamo rallentamenti, anche se di lieve entità. Attenzione anche sul raccordo per Benevento, tra Benevento Sud e lo svincolo per l'autostrada 16 Napoli-Canosa-Castello del Lago, tratto interessato dai lavori in corso. Vi ricordo poi che sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno è chiusa l'entrata di San Giovanni zona industriale in direzione Salerno. In città Napoli proseguiranno fino al 20 settembre i lavori di riqualificazione che interessano il lungomare, con limitazioni in via Nazario Sauro, via Toledo, via Posillipo e nell'area di Piazza del Municipio. Raccomandiamo quindi di fare molta attenzione alla segnaletica. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 13 agosto si festeggia San Ippolito e San Ponziano. Oggi è la giornata internazionale dei mancini. Il proverbio del giorno è: ogni uccello conosce il grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, le stelle del leone tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
2: Toro, nervosi con la luna e Marte dissonanti, ricorrete alla razionalità che non vi servirà molto oggi che Mercurio è confuso dall'opposizione di Nettuno. Non lesinate attenzioni e favori a nessuno, ma se i parenti vi soffocano, teneteli a debita distanza.
3: Gemelli, giornata un po' dolce e un po' salata. Dalla vostra avete i pianeti del leone contro Mercurio e Nettuno, nemici anche tra loro. Appena arrivati all'agognato villaggio vacanze, rischiate di incontrare l'ultima persona che avreste voluto rivedere.
2: Cancro, giornata tranquilla tra cucina e spesa. Non avete alcuna intenzione di lanciarvi tra la mischia. State sorprendentemente bene anche a casa vostra, sia al bricolage seguendo l'ispirazione creativa, ma anche puntando all'utilità degli oggetti da realizzare.
3: Leone, splendida giornata, protetti da sole, luna e Marte vi daranno tutte le dritte necessarie, amore, lavoro, viaggi, con l'aggiunta di una bella dose di divertimento. Il carisma è la vostra principale risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto, senza timori.
2: Vergine, giornata complessa, oggi che ve la dovete vedere con Mercurio opposto, più che mai razionale nel vostro segno, e Nettuno, fantasioso ma scombinato. La luna neutra non vi aiuta a trovare soluzioni adatte al caso, così il conflitto rimane aperto.
3: Bilancia, giornata divertente, spensierata, in compagnia degli amici che sono con voi da sempre e quelli anche che si sono aggiunti nel gruppo di recente. L'armonia dei pianeti nel leone fa sì che le vostre iniziative siano quelle più gettonate e anche quelle più seguite.
2: Scorpione, il rapporto conflittuale tra Mercurio e Nettuno mette in discussione una relazione, trasformandone la natura. Da amicizia in amore o viceversa, in un senso o nell'altro vi troverete a guardare chi vi è accanto in modo completamente diverso.
3: Sagittario, contro di voi Nettuno e Mercurio, intuito ed emozioni contro logica e razionalità. A vostro favore Luna e Marte, buon umore, energia e splendidi viaggi. Anche il Sole e Urano si uniscono nella schiera dei sostenitori celesti, regalandovi piacevoli novità.

0: Capricorno, luna anonima non vi guarda nemmeno. A darvi qualche dritta, ma anche qualche grattacapo, ci pensano Mercurio e Nettuno, movimentando le relazioni. Distratti sui libri o solo demotivati, con la prospettiva di nuovi sbocchi, riguadagnate mordente.
1: Acquario, i pianeti all'opposizione oggi non creano particolari ostacoli, anzi vi invitano a superarli. Strano ma vero, la coppia diventa il fulcro dei vostri pensieri. Amici sinceri, ambiente discreto, contribuiranno a incrementare la vostra beatitudine.
0: Pesci, tra Nettuno nel vostro segno e Mercurio opposto non corre buon sangue. È possibile che qualche nuvola nella coppia si trasformi in un temporale. La Luna e gli altri pianeti suoi alleati parlano solo di lavoro, proprio adesso che siete in vacanza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
0: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti nuovi sistemi Patriot per affrontare l'inverno e contrastare i missili russi. Caroline Leavitt lascia la Casa Bianca e diventa consulente esterna di Trump. Allarme ambientale nello stretto di Hormuz per una fuoriuscita di petrolio. Sale ancora il bilancio del terremoto in Colombia, 265 morti e quasi 3.500 feriti. Negli Stati Uniti, risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una vittima del disastro del Boeing 737 Max. Controlli di NASA sulle acque servite in bar e ristoranti. Irregolarità in oltre la metà delle attività ispezionate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti per ottenere sistemi Patriot e missili intercettori. Il presidente ucraino sostiene che con una quota pari al 10% delle disponibilità americane, Kiev sarebbe in grado di contrastare tutti i missili balistici russi. Secondo Zelensky, anche il 5% delle scorte statunitensi sarebbero sufficienti per permettere all'Ucraina di affrontare l'inverno con una maggiore protezione delle città e delle infrastrutture. Kiev denuncia intanto un aumento degli attacchi balistici russi. L'intelligence ucraina sostiene inoltre che Mosca starebbe formando nuovi battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
2: Cambio nella squadra di Donald Trump. Karen Leavitt lascia l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicare più tempo alla famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente americano, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt resterà comunque nell'orbita politica di Trump, diventerà una delle principali consulenti esterne del presidente e continuerà ad avere un ruolo influente all'interno del partito repubblicano. Trump ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente la sua decisione.
1: Allarme ambientale nello stretto di Hormuz. L'Iran è impegnato a contrastare una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una lunga chiazza scura nelle acque vicino al villaggio costiero di Shibderaz, zona particolarmente delicata perché area di riproduzione delle tartarughe marine imbricate, specie a rischio di estinzione. Teheran chiede che la tutela ambientale diventi parte integrante di qualsiasi futuro accordo sulla gestione dello stretto. Secondo il governo iraniano, anche i paesi che beneficiano del traffico commerciale attraverso Hormuz devono contribuire economicamente al risanamento dei danni.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 265, mentre i feriti sono quasi 3.500. Restano 496 persone disperse, oltre 53.000 risultano coinvolte dall'emergenza. Il presidente Abelardo de la Estrella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a coordinare gli aiuti e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono nelle aree maggiormente devastate.
1: Una giuria di Chicago riconosce un risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines del 2019. La causa riguardava Michael McRyan, ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ryan era tra le 157 persone morte nello schianto del Boeing 737 Max. L'azione civile era stata promossa dalla vedova Louise Nee Connolly. Il disastro contribuì alla lunga crisi internazionale del modello 737 Max e alla successiva sospensione dei voli di quel tipo di velivolo in numerosi paesi.
2: Veniamo in Italia. In regolarità in più della metà dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulle acque trattate servite in bar e ristoranti. Su 272 ispezioni condotte in tutta Italia, 147 hanno evidenziato situazioni non conformi, pari al 54%. Complessivamente sono state contestate 256 violazioni e 126 persone sono state segnalate alle autorità competenti. Sequestrati circa 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi. 10 aziende sono state sospese per carenze igienico-strutturali o autorizzative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 175.000 euro.
1: Infine allo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain conquista la Supercoppa europea per la seconda volta consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la partita è stato Kvaratskhelia con un destro sotto la traversa. Gli inglesi hanno pareggiato prima dell'intervallo con il giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo è stato firmato da Due, che ha regalato a Luis Enrique un altro trofeo internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa?

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione. Scappa da

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Signori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti nuovi sistemi Patriot per affrontare d'inverno e contrastare i missili russi. Carol Leavitt lascia la Casa Bianca e diventa consulente esterna di Trump. Allarme ambientale nello stretto di Hormuz per una fuoriuscita di petrolio. Sale ancora il bilancio del terremoto in Colombia, 265 morti e quasi 3.500 feriti. Negli Stati Uniti il risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una vittima del disastro del Boeing 737 Max. Controlli di NASA sulle acque servite in bar e ristoranti, irregolarità in oltre la metà delle attività ispezionate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti per ottenere sistemi Patriot e missili intercettori. Il presidente ucraino sostiene che con una quota pari al 10% delle disponibilità americane, Kiev sarebbe in grado di contrastare tutti i missili balistici russi. Secondo Zelensky, anche il 5% delle scorte statunitensi sarebbero sufficienti per permettere all'Ucraina di affrontare l'inverno con una maggiore protezione delle città e delle infrastrutture. Kiev denuncia intanto un aumento degli attacchi balistici russi. L'intelligence ucraina sostiene inoltre che Mosca starebbe formando nuovi battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
2: Cambio nella squadra di Donald Trump. Karoline Leavitt lascia l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicare più tempo alla famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente americano, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt resterà comunque nell'orbita politica di Trump, diventerà una delle principali consulenti esterne del presidente e continuerà ad avere un ruolo influente all'interno del partito repubblicano. Trump ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente la sua decisione.
1: Allarme ambientale nello stretto di Hormuz. L'Iran è impegnato a contrastare una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una lunga chiazza scura nelle acque vicino al villaggio costiero di Shibderaz, zona particolarmente delicata perché area di riproduzione delle tartarughe marine imbricate, specie a rischio di estinzione. Teheran chiede che la tutela ambientale diventi parte integrante di qualsiasi futuro accordo sulla gestione dello stretto. Secondo il governo iraniano, anche i paesi che beneficiano del traffico commerciale attraverso Hormuz devono contribuire economicamente al risanamento dei danni.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 265, mentre i feriti sono quasi 3.500. Restano 496 persone disperse. Oltre 53.000 risultano coinvolte dall'emergenza. Il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a coordinare gli aiuti e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono nelle aree maggiormente devastate.
1: Una giuria di Chicago riconosce un risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines del 2019. La causa riguardava Michael McRyan, ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ryan era tra le 157 persone morte nello schianto del Boeing 737 Max. L'azione civile era stata promossa dalla vedova Nawaz Nee Connolly. Il disastro contribuì alla lunga crisi internazionale del modello 737 Max e alla successiva sospensione dei voli di quel tipo di velivolo in numerosi paesi.
2: Vediamo in Italia irregolarità in più della metà dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulle acque trattate servite in bar e ristoranti. Su 272 ispezioni condotte in tutta Italia, 147 hanno evidenziato situazioni non conformi, pari al 54%. Complessivamente sono state contestate 256 violazioni e 126 persone sono state segnalate alle autorità competenti, sequestrati circa 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi. 10 aziende sono state sospese per carenze igienico-strutturali o autorizzative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente circa 175.000 euro.
1: Infine lo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain conquista la Supercoppa europea per la seconda volta consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la partita è stato Kvaratskhelia con un destro sotto la traversa. I inglesi hanno pareggiato prima dell'intervallo con il giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo è stato firmato da Due, che ha regalato a Luis Enrique un altro trofeo internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:05.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili in lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tramossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, gone.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio: il Paris Saint-Germain conquista la seconda Supercoppa europea consecutiva battendo l'Aston Villa. Xavi Hernandez è il nuovo commissario tecnico dell'Olanda. Lionel Messi torna in campo dopo la morte del padre, ma l'Inter Miami viene eliminata dalla Leagues Cup. Napoli 6 gol all'Aris Salonicco nell'ultima amichevole del ritiro. Europei di nuoto: D'Ambrosio e Gastaldi conquistano le semifinali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione con il consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, il Paris Saint-Germain conquista ancora la Supercoppa Europea, la Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa battono per 2-1 la Aston Villa di Unai Emery e regalano a Luis Enrique il secondo successo consecutivo nella competizione. A sbloccare la partita è Kvaratskhelia con uno splendido destro sotto la traversa. Gli inglesi pareggiano prima dell'intervallo grazie al giovanissimo Mario, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo porta a firma di Désiré Doué che al 61esimo minuto regala il trofeo al Paris Saint-Germain.
2: Xavi Hernandez riparte dalla nazionale olandese, l'ex capitano allenatore del Barcellona e il nuovo commissario tecnico degli Orange e ha firmato un contratto fino al 2030. Per Xavi si tratta di un legame particolare, lo spagnolo ha ricordato l'influenza avuta sulla sua formazione calcistica da figure come Johan Cruyff, Rinus Michels, Luis van Gaal e Frank Rijkaard. Mi considero un figlio del calcio olandese, ha spiegato il nuovo CT. L'obiettivo della federazione aprire un nuovo ciclo tecnico e riportare l'Olanda stabilmente ai vertici del calcio internazionale.
1: Ritorno in campo carico di emozione per Lionel Messi dopo la morte del padre Jorge. Il fuoriclasse argentino è entrato all'inizio del secondo tempo della sfida di Leagues Cup tra Inter Miami e León ed è stato accolto da una lunga ovazione. Il suo ingresso non è però bastato ad evitare l'eliminazione. Miami avanti inizialmente per 1-0 è stata battuta 3-2 dai messicani trascinati dalla doppietta del colombiano Daniel Arcila. Messi aveva pubblicato sui social un commovente ricordo del padre, confessando anche di avere dubbi sulla durata della propria carriera calcistica.
2: Il Napoli chiude il ritiro con una larga vittoria nell'amichevole contro l'Aris Salonicco, 6-2 il risultato finale per la squadra di Massimiliano Allegri con doppiette di Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, segno anche Rachmani e McTominay. Buone indicazioni per il tecnico azzurro sul piano atletico e nella costituzione del gioco, ma la rosa resta ancora da completare. Dopo la cessione di Lukaku al Fenerbahce, il Napoli attende soprattutto rinforzi in difesa. In dirittura d'arrivo le operazioni per Favasoli e per il centrale francese Badiashile del Chelsea.
1: Continua il cammino degli azzurri agli europei di nuoto di Parigi. Carlos D'Ambrosio conquista la semifinale del 200 a stile libero grazie alla regola che limita a due atleti per nazione l'accesso al turno successivo. Il suo tempo è di 1 minuto 47 secondi e 16 centesimi. Semifinale anche per Anita Gastaldi. Nei 100 farfalla l'azzurra strappa l'ultimo posto disponibile con il 16esimo tempo assoluto. Eliminate invece Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli.
2: Quinta medaglia per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello con la misura di 74 metri e 35 centimetri ottenuta al primo tentativo. L'oro va alla finlandese Silja Kosonen con 76-28. Per Fantini è il terzo podio europeo consecutivo dopo il bronzo di Monaco e l'oro conquistato a Roma. Buone notizie anche dal salto triplo dove Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti conquistano tutti l'accesso alla finale. Francesco Pernici c'entra invece la finale degli 800 metri.
1: Sarà derby statunitense nella finale del Masters 1000 di Montreal. Brandon Nakashima supera in semifinale lo spagnolo Rafa Jodar con il punteggio di 7-6-6-3 e raggiunge Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo. Per Nakashima è la prima finale Masters 1000 della carriera. Il 25enne di San Diego si è già assicurato il miglior ranking personale e in caso di vittoria entrerebbe tra i primi 15 giocatori del mondo. Una finale tutta americana in un Masters 1000 mancava da oltre 20 anni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio: il Paris Saint-Germain conquista la seconda Supercoppa europea consecutiva battendo l'Aston Villa. Xavi Hernandez è il nuovo commissario tecnico dell'Olanda. Lionel Messi torna in campo dopo la morte del padre, ma l'Inter Miami viene eliminata dalla Leagues Cup. Napoli 6 gol all'Aris Salonicco nell'ultima amichevole del ritiro. Europei di nuoto: D'Ambrosio e Gastaldi conquistano le semifinali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione con il consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, il Paris Saint-Germain conquista ancora la Supercoppa europea, la Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa battono per 2-1 la Aston Villa di Unai Emery e regalano a Luis Enrique il secondo successo consecutivo nella competizione. A sbloccare la partita è Kvaratskhelia con uno splendido destro sotto la traversa. Gli inglesi pareggiano prima dell'intervallo grazie al giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo porta a firma di Désiré Doué che al 61esimo minuto regala il trofeo al Paris Saint-Germain.
2: Xavi Hernandez riparte dalla nazionale olandese, l'ex capitano e allenatore del Barcellona e il nuovo commissario tecnico degli Orange e ha firmato un contratto fino al 2030. Per Xavi si tratta di un legame particolare, lo spagnolo ha ricordato l'influenza avuta sulla sua formazione calcistica da figure come Johan Cruyff, Rinus Michels, Luis van Gaal e Frank Rijkaard. Mi considero un figlio del calcio olandese, ha spiegato il nuovo CT. L'obiettivo della federazione e aprire un nuovo ciclo tecnico e riportare l'Olanda stabilmente ai vertici del calcio internazionale.
1: Ritorno in campo carico di emozione per Lionel Messi dopo la morte del padre Jorge. Il fuoriclasse argentino è entrato all'inizio del secondo tempo della sfida di Leagues Cup tra Inter Miami e Leon ed è stato accolto da una lunga ovazione. Il suo ingresso non è però bastato ad evitare l'eliminazione. Miami avanti inizialmente per 1-0 è stata battuta 3-2 dai messicani trascinati dalla doppietta del colombiano Daniel Arcila. Messi aveva pubblicato sui social un commovente ricordo del padre, confessando anche di avere dubbi sulla durata della propria carriera calcistica.
2: Il Napoli chiude il ritiro con una larga vittoria nell'amichevole contro l'Aris Salonicco, 6-2 il risultato finale per la squadra di Massimiliano Allegri con doppiette di Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, segno anche Rachmani e McTominay. Buone indicazioni per il tecnico azzurro sul piano atletico e nella costituzione del gioco, ma la rosa resta ancora da completare. Dopo la cessione di Lukaku al Fenerbahce, il Napoli attende soprattutto rinforzi in difesa. In dirittura d'arrivo le operazioni per Favasoli e per il centrale francese Badiashile del Chelsea.
1: Continua il cammino degli azzurri e gli europei di nuoto di Parigi. Carlos D'Ambrosio conquista la semifinale del 200 stile libero grazie alla regola che limita a due atleti per nazione l'accesso al turno successivo. Il suo tempo è di 1 minuto 47 secondi e 16 centesimi. Semifinale anche per Anita Gastaldi nei 100 farfalla. L'azzurra strappa l'ultimo posto disponibile con il 16esimo tempo assoluto. Eliminate invece Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli.
2: Quinta medaglia per l'Italia ai europei di atletica di Birmingham. Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello con la misura di 74 metri e 35 centimetri ottenuta al primo tentativo. L'oro va alla finlandese Silja Kosonen con 76-28. Per Fantini è il terzo podio europeo consecutivo dopo il bronzo di Monaco e l'oro conquistato a Roma. Buone notizie anche dal salto triplo dove Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti conquistano tutti l'accesso alla finale. Francesco Pernici c'entra invece la finale degli 800 metri.
1: Sarà derby statunitense nella finale del Masters 1000 di Montreal. Brandon Nakashima supera in semifinale lo spagnolo Rafa Jodar con il punteggio di 7-6-6-3 e raggiunge Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo. Per Nakashima è la prima finale Masters 1000 della carriera. Il 25enne di San Diego si è già assicurato il miglior ranking personale e in caso di vittoria entrerebbe tra i primi 15 giocatori del mondo. Una finale tutta americana in un Masters 1000 mancava da oltre 20 anni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:06.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web per questo giovedì. Siamo già arrivati alla metà della settimana e come anticipato in questi giorni avremo avuto tantissime notizie. Oggi non saremo sicuramente da meno. La musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento, come sempre, voi state qua. Benissimo amici, noi vogliamo subito parlare di aziende nuove che probabilmente avete già sentito nominare, ma questa volta ci sorprendono un pochettino perché qui si parla di occhiali smart. Ebbene sì, mentre il mondo diciamo che insorge contro gli occhiali smart puntando il dito contro i rischi che comportano sul fronte della privacy, DuckDuckGo si chiama così questa azienda che ha deciso di mettere in campo questa mossa di marketing che merita di essere segnalata. Infatti il motore di ricerca ha lanciato i suoi occhiali da sole, niente niente fotocamere, nessuna intelligenza artificiale, non ci sono i microfoni, le batterie da ricaricare. Quindi cos'è? Un paio di occhiali normali. Beh, il modello, che si chiama Puzzle Robles, è stato realizzato in collaborazione con un'azienda ed è descritto come un paio di occhiali da sole antisorveglianza più innovativo al mondo, un'iniziativa che punta tutto sull'arma efficace dell'ironia, insomma, con un video di presentazione in stile keynote e una parolaccia censurata, parti del corpo pixelate e un villoso petto nudo in primo piano. Insomma, dice, siamo ossessionati, questo è incredibile, poi ve lo dico, dice, siamo ossessionati dall'innovazione. Dunque, quando le big tech hanno iniziato a mettere fotocamere negli occhiali smart, ci siamo posti una domanda radicale: e se semplicemente non lo facessimo? Beh, la volontà quindi era chiara, provare un po' a ridicolizzare questa tecnologia del momento, spogliandola di quell'aurea che sembra avere già conquistato parecchi stando ai numeri di vendita e che prima o poi, ecco, porterà sul mercato anche un'alternativa di Apple. Questi occhiali da sole sono dotati comunque di lenti panoramiche a 360 gradi, tutto ciò che devi fare è muoverti circolarmente e guardare le cose ruotando. Insomma, è un paio di occhiali normali, solo che è il brand appunto di questa azienda, DuckDuckGo. Adesso così mi torna in mente, perché stavo ridendo, vi ricordate quando tanti anni fa nei giornali, anche nei fumetti, ricordo, c'erano quei famosissimi occhiali X-ray che insomma avevano una specie, cos'era, di vortice, qualcosa al posto delle lenti di cartone, che prometteva insomma di vedere le persone nude. Ecco, mi ricorda un po' questa cosa. Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici, perché questa notizia che ha fatto subito il giro della rete riguarda Antrofico questa volta. In Fred e Madison Mill, che hanno diciamo appena firmato un contenuto interessante su Axios dedicato alla guerra interna che c'è nel settore dell'intelligenza artificiale per la caccia ai talenti migliori, vale la pena leggerlo nella sua forma integrale. Attenzione, perché è molto breve, il passaggio più interessante, diciamo, che è una frase che rischia di passare inosservata, ma descrive un po' quella sorta di scollamento dalla realtà che stanno vivendo i big dell'intelligenza artificiale. Ecco, diciamo, una fonte a conoscenza dei fatti ha riferito ad Axios che l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha espresso preoccupazione per il fatto che nuovi talenti entrino a far parte dell'azienda più per soldi che per missione. Insomma, ecco, per chi non lo sa, Dario Amodei è stato tra i cofondatori di Anthropic, una società che oggi guida nel ruolo di CEO, nota soprattutto per cloud. Ecco, chi si stupisca e si preoccupi del fatto che dipende entrino nel team con l'obiettivo di guadagnare, la testimonianza di una visione in cui, ecco, chi ne è immerso perde contatto con il contesto generale. Di qui la missione sta parlando. Ecco, la leadership del mercato, dice, soprattutto perché dovrebbe essere una priorità per chi entra in società che ha comunque obiettivo del profitto. Immaginiamo, ecco, che in modo coerente con quest'ottica, quando c'è la bolla dell'intelligenza artificiale sarà scoppiata, Anthropic avrà un occhio di riguardo per i collaboratori che hanno messo al secondo posto lo stipendio. Questo nel nome della mission aziendale, senza far ricorso alle solite frasi di rito per sacrificarli nel nome di una ristrutturazione interna. Beh, comunque attenzione, perché non è dato sapere quale sia questo scopo superiore a cui tendere, che dovrebbe essere, diciamo, la più importante attrattiva per i dipendenti al momento. Beh, chiaramente la leadership del mercato e il concorrente diretto di OpenAI ha contribuito ad aprire anche con il lancio di ChatGPT, che oggi si può dire ormai saturo, o forse Amodei intende, ecco, che è necessario imporre al settore dell'intelligenza artificiale la visione di Anthropic, immaginando di direzionarne l'evoluzione seguendo i suoi principi. Insomma, che pretende? Che lavorino tutti per la gloria? Vabbè, insomma, sicuramente dentro un'azienda del genere, beh, devo dire che ognuno si sentirebbe grato magari di far parte di un team così importante, però ecco, la gratificazione magari, se fosse anche economica. Continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web, ci muoviamo sempre all'interno del tema intelligenza artificiale che ormai troviamo dappertutto, anche quando magari si fa il lancio di una cosa importante come una distribuzione Linux. Dovete sapere che sta facendo parlare di sé questa Sterling, ed è stata sviluppata da una persona, pensate, in 6 mesi, ovviamente questo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. L'autore di questo progetto precisa che non si tratta di un mock-up né di un esercizio di stile destinato a girare in una scheda del browser, ma di un vero e proprio sistema operativo completo. Beh, e ci credo. Si interfaccia con la GPU tramite DRM e KMS, esegue software come Chrome, Slack e Zoom, supporta Wayland X11 in modo molto nativo. L'immagine, diciamo, che sta circolando oramai è con qualche somiglianza anche a quella del Mac attraverso il repository GitHub. Il responsabile del progetto racconta proprio di essersi affidato all'intelligenza artificiale per scrivere questo layer del framework, appunto convertendo la Dart a Swift, ecco, lasciando invece invariato il motore di rendering in C++, l'ambiente desktop che si basa proprio su un Windowing System. Beh, devo dire che è molto molto accattivante, ma signori, la cosa più bella, ecco, se amate Linux, è già disponibile per il download. L'abbiamo detto all'inizio della puntata che ci saremmo soffermati sull'intelligenza artificiale, lo facciamo ancora. Signori miei, qua Hugin Face avrebbe usato GLM 5.2 di ZA per scoprire un'intrusione effettuata da GPT 5.6 Sol di OpenAI. Vi ricordate, no, quella storia? Oltre che per scopi difensivi, i modelli open source possono essere sfruttati anche per eseguire degli attacchi informatici a basso costo. Gli esperti di Palo Alto, quindi, hanno rilevato una campagna di hacking autonoma eseguita da un agente di intelligenza artificiale con l'aiuto del modello DeepSeek. Io ne so qualcosa di come lavorano questi agenti di intelligenza artificiale, una cosa che è veramente incredibile. Praticamente basta dare delle giuste indicazioni o prompt, se volete, e questi fanno le cose al nostro posto. Gli attacchi, diciamo, sono stati effettuati da un cybercriminale cinese sfruttando DeepSeek attraverso Hermes Agent, ecco, un agente di intelligenza artificiale open source che può eseguire diverse azioni. Diciamo, questo lo fa in autonomia, tra cui un'interazione con terminali del sistema operativo, l'esecuzione dei comandi, l'accesso ai servizi di messaggistica. Supporta una particolare modalità denominata YOLO, che consente di funzionare senza chiedere l'autorizzazione all'operatore. Insomma, una volta partito, e chi lo ferma? Ed anche per questo giovedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, grazie per averci seguito. Noi torneremo come sempre domani, vi aspetto su questa radio alla solita ora, rimanete con noi.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Detenzione in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele condanna l'assedio dei coloni a Kusre e parla di atto di terrorismo. Trani, un 18enne, muore accoltellato durante una rissa tra i gruppi di giovani. A 19 anni dal delitto, Garlasco ricorda Chiara Poggi con una messa e il raccoglimento della famiglia. Dopo lo scambio di embrioni al San Raffaele, gli ispettori chiedono l'adozione di un sistema elettronico anti-errore. Nel Reggiano, denunciato un 23enne per una truffa da quasi 10.000 euro con la tecnica del finto carabiniere. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione in Cisgiordania. Nel villaggio palestinese di Kusra, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee condanna duramente l'assedio di coloni israeliani contro le abitazioni di due famiglie palestinesi, una delle quali appartiene anche a un cittadino statunitense. Un orribile atto di terrorismo, scrive il diplomatico americano, definendo le azioni dei coloni ripugnanti e senza alcuna giustificazione. Secondo la televisione pubblica israeliana Kan, l'esercito ha intanto ordinato l'evacuazione dei residenti della zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'area è stata chiusa e sottoposta a coprifuoco con centinaia di militari impegnati sul posto.
1: Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno a mezzanotte a Trani. Il ragazzino, secondo quanto anticipato il TG1 ed è stato confermato anche poi dalle fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
0: A 19 anni dal delitto, Garlasco ricorda Chiara Poggi, genitore del fratello della giovane uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia. Si riuniscono ancora una volta in forma privata per una messa e per portare fiori sulla sua tomba. Vogliamo stare tra di noi come abbiamo fatto sempre, ha spiegato la madre Rita. L'anniversario arriva dopo mesi segnati dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha riaperto il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. La famiglia ha scelto comunque il silenzio e il raccoglimento.
1: Dopo il caso dello scambio di embrioni al San Raffaele di Milano, gli ispettori chiedono maggiori garanzie nei centri di procreazione medicalmente assistita. Il Centro Nazionale Trapianti e l'ATS hanno raccomandato all'ospedale di adottare un sistema elettronico di identificazione e controllo che accompagni tutte le fasi della procedura. La tecnologia già utilizzata in alcuni centri italiani permette di associare campioni biologici, pazienti e operatori attraverso strumenti elettronici, riducendo il rischio di errori umani. Il sistema non è però obbligatorio per legge e la sua adozione resta affidata alle singole strutture.
0: Ancora una truffa con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Un residente di Casina nel Reggiano è stato convinto da un sedicente maresciallo dei carabinieri a trasferire quasi 10.000 euro su un conto indicato come più sicuro. Il truffatore lo aveva contattato su WhatsApp utilizzando come immagine del profilo la fotografia di un vero sottufficiale in uniforme. La vittima ha effettuato un bonifico istantaneo da 9.850 euro e ha scoperto soltanto successivamente il raggiro. Le indagini hanno portato a un 23enne residente ad Afragola, nel Napoletano, denunciato per truffa e sostituzione di persona. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Prima Radio. Musica ed informazione. Prima Meteo.
14: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio: il Paris Saint-Germain conquista la seconda Supercoppa europea consecutiva battendo l'Aston Villa. Xavi Hernandez è il nuovo commissario tecnico dell'Olanda. Lionel Messi torna in campo dopo la morte del padre, ma l'Inter Miami viene eliminata dalla Leagues Cup. Napoli 6 gol all'Aris Salonicco nell'ultima amichevole del ritiro. Europei di nuoto: D'Ambrosio e Gastaldi conquistano le semifinali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione con il consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, il Paris Saint-Germain conquista ancora la Supercoppa Europea, la Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa battono per 2-1 la Aston Villa di Unai Emery e regalano a Luis Enrique il secondo successo consecutivo nella competizione. A sbloccare la partita è Kvaratskhelia con uno splendido destro sotto la traversa. Gli inglesi pareggiano prima dell'intervallo grazie al giovanissimo Mario, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo porta la firma di Désiré Doué che al 61esimo minuto regala il trofeo al Paris Saint-Germain.
2: Xavi Hernandez riparte dalla nazionale olandese, l'ex capitano e allenatore del Barcellona e il nuovo commissario tecnico degli Orange e ha firmato un contratto fino al 2030. Per Xavi si tratta di un legame particolare, lo spagnolo ha ricordato l'influenza avuta sulla sua formazione calcistica da figure come Johan Cruyff, Rinus Michels, Luis van Gaal e Frank Rijkaard. Mi considero un figlio del calcio olandese, ha spiegato il nuovo CT. L'obiettivo della federazione e aprire un nuovo ciclo tecnico e riportare l'Olanda stabilmente ai vertici del calcio internazionale.
1: Ritorno in campo carico di emozione per Lionel Messi dopo la morte del padre Jorge. Il fuoriclasse argentino è entrato all'inizio del secondo tempo della sfida di Leagues Cup tra Inter Miami e Leon ed è stato accolto da una lunga ovazione. Il suo ingresso non è però bastato ad evitare l'eliminazione. Miami avanti inizialmente per 1-0 è stata battuta 3-2 dai messicani trascinati dalla doppietta del colombiano Daniel Arcila. Messi aveva pubblicato sui social un commovente ricordo del padre, confessando anche di avere dubbi sulla durata della propria carriera calcistica.
2: Il Napoli chiude il ritiro con una larga vittoria nell'amichevole contro l'Aris Salonicco, 6-2 il risultato finale per la squadra di Massimiliano Allegri con doppiette di Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, segno anche Rachmani e McTominay. Buone indicazioni per il tecnico azzurro sul piano atletico e nella costituzione del gioco, ma la rosa resta ancora da completare. Dopo la cessione di Lukaku al Fenerbahce, il Napoli attende soprattutto rinforzi in difesa. In dirittura d'arrivo le operazioni per Favasuri e per il centrale francese Badiashile del Chelsea.
1: Continua il cammino degli azzurri agli europei di nuoto di Parigi. Carlos D'Ambrosio conquista la semifinale dei 200 stile libero grazie alla regola che limita a due atleti per nazione l'accesso al turno successivo. Il suo tempo è di 1 minuto 47 secondi e 16 centesimi. Semifinale anche per Anita Gastaldi nei 100 farfalla. L'azzurra strappa l'ultimo posto disponibile con il 16esimo tempo assoluto. Eliminate invece Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli.
2: Quinta medaglia per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello con una misura di 74 metri 35 centimetri ottenuta al primo tentativo. L'oro va alla finlandese Silja Kosonen con 76-28. Per Fantini è il terzo podio europeo consecutivo dopo il bronzo di Monaco e l'oro conquistato a Roma. Buone notizie anche dal salto triplo dove Andy Dietz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti conquistano tutti l'accesso alla finale. Francesco Pernini c'entra invece la finale degli 800 metri.
1: Sarà derby statunitense nella finale del Masters 1000 di Montreal. Brandon Nakashima supera in semifinale lo spagnolo Rafa Jodar con il punteggio di 7-6-6-3 e raggiunge Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo. Per Nakashima è la prima finale Masters 1000 della carriera. Il 25enne di San Diego si è già assicurato il miglior ranking personale e in caso di vittoria entrerebbe tra i primi 15 giocatori del mondo. Una finale tutta americana in un Masters 1000 mancava da oltre 20 anni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
6: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Attenzione, in Cisgiordania l'ambasciatore americano in Israele condanna l'assedio dei coloni a Kusre e parla di atto di terrorismo. Trani, un 18enne, muore accoltellato durante una rissa tra i gruppi di giovani. A 19 anni dal delitto Garlasco, ricorda Chiara Poggi, con una messa e il raccoglimento della famiglia. Dopo lo scambio di embrioni al San Raffaele, gli ispettori chiedono l'adozione di un sistema elettronico anti-errore. Nel Reggiano, denunciato un 23enne per una truffa da quasi 10.000 euro con la tecnica del finto carabiniere. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione in Cisgiordania. Nel villaggio palestinese di Kusra, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee condanna duramente l'assedio di coloni israeliani contro le abitazioni di due famiglie palestinesi, una delle quali appartiene anche a un cittadino statunitense. Un orribile atto di terrorismo, scrive il diplomatico americano, definendo le azioni dei coloni ripugnanti e senza alcuna giustificazione. Secondo la televisione pubblica israeliana Khan, l'esercito ha intanto ordinato l'evacuazione dei residenti della zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'area è stata chiusa e sottoposta a coprifuoco con centinaia di militari impegnati sul posto.
2: Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno a mezzanotte a Trani. Il ragazzino, secondo quanto anticipato il TG1 ed è stato confermato anche poi dalle fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
1: A 19 anni dal delitto, Garlasco ricorda Chiara Poggi, genitore del fratello della giovane uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia. Si riuniscono ancora una volta in forma privata per una messa e per portare fiori sulla sua tomba. Vogliamo stare tra di noi come abbiamo fatto sempre, ha spiegato la madre Rita. L'anniversario arriva dopo mesi segnati dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha riaperto il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. La famiglia ha scelto comunque il silenzio e il raccoglimento.
2: Dopo il caso dello scambio di embrioni al San Raffaele di Milano, gli ispettori chiedono maggiori garanzie nei centri di procreazione medicalmente assistita. Il Centro Nazionale Trapianti e l'ATS hanno raccomandato all'ospedale di adottare un sistema elettronico di identificazione e controllo che accompagni tutte le fasi della procedura. La tecnologia, già utilizzata in alcuni centri italiani, permette di associare campioni biologici, pazienti e operatori attraverso strumenti elettronici, riducendo il rischio di errori umani. Il sistema non è però obbligatorio per legge e la sua adozione resta affidata alle singole strutture.
1: Ancora una truffa con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Un residente di Casinà nella Reggiano è stato convinto da un sedicente maresciallo dei carabinieri a trasferire quasi 10.000 euro su un conto indicato come più sicuro. Il truffatore lo aveva contattato su WhatsApp utilizzando come immagine del profilo la fotografia di un vero sottufficiale in uniforme. La vittima ha effettuato un bonifico istantaneo da 9.850 euro e ha scoperto soltanto successivamente il raggiro. Le indagini hanno portato a un 23enne residente ad Afragola, nel Napoletano, denunciato per truffa e sostituzione di persona. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Casor. Nucci, la vittima, resta in carcere. Davanti al GIP ha spiegato di aver chiesto inizialmente di sparare contro il muro della villetta del giornalista. Tragedia a San Vito Lo Capo, un operaio muore per le estrazioni del depuratore e perde la vita anche un soccorritore del 118. Condanna definitiva a 9 anni e mezzo per sequestro e tortura. Un cranio umano trovato sul Monte Cagno. Il RIS verifica se appartenga a un uomo scomparso nel 2024. Tensione in Cisgiordania, l'esercito israeliano schierato a Kusra, mentre la Lega Araba denuncia una grave escalation anche in Libano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa dopo la confessione dell'ex editore, che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Durante l'interrogatorio Lavitola avrebbe spiegato di aver commissionato inizialmente un'azione diversa: non una bomba, ma 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Reporta Pomezia. Gli esecutori materiali scelsero invece un ordigno rudimentale, ma Lavitola avrebbe ritenuto comunque l'esplosione di valore dimostrativo. La procura aveva espresso parere negativo alla concessione dei domiciliari.
2: Tragedia al depuratore comunale di San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio della ditta che gestisce l'impianto è morto dopo essere stato colto da un malore mentre lavorava all'interno della struttura dove erano presenti esalazioni. L'uomo è stato riportato in superficie dai vigili del fuoco, ma durante le operazioni di rianimazione si è sentito male anche uno dei sanitari del 118 impegnati nei soccorsi. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dal 118, il decesso del soccorritore non sarebbe stato provocato dalle esalazioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause della doppia tragedia.
1: È stato arrestato a Vico Equense, in provincia di Napoli, un 47enne originario di Benevento, condannato in via definitiva a 9 anni e 6 mesi per reati tra cui tortura, sequestro di persona, rapina e tentata rapina. Secondo le indagini, tre giovani, uno dei quali all'epoca minorenne, sarebbero stati attirati con un pretesto in un'abitazione e trattenuti per diverse ore contro la loro volontà. Le vittime sarebbero state minacciate, sottoposte a violenze fisiche e psicologiche, anche con coltelli e manganelli. Una di loro sarebbe stata inoltre costretta ad effettuare due bonifici e successivamente a prelevare altri 250 euro da uno sportello automatico.
2: Un cranio umano è stato ritrovato sul Monte Cagno, nell'Aquilano, a circa 1700 metri di quota. A scoprirlo sono stati alcuni giovani escursionisti in una zona impervia e lontana dai sentieri più frequentati. Saranno gli esami dei carabinieri della Rise e il confronto del DNA a stabilire se i resti appartengono a Marco Benzo, ex dirigente romano scomparso da Rocca di Cambio alla fine di luglio del 2024. Ad orientare gli investigatori verso questa ipotesi sarebbero alcuni segni riconducibili a precedenti interventi chirurgici compatibili con quelli subiti dall'uomo. Benzo era uscito dalla sua seconda casa lasciando telefono e documenti nell'abitazione. Da allora non era stato più ritrovato.
1: Andiamo all'estero. Resta alta la tensione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania. L'esercito israeliano afferma di aver dispiegato i propri soldati nell'area per proteggere i residenti e mantenere la sicurezza. Agli abitanti è stato ordinato di rimanere nelle proprie case. L'IDF precisa inoltre che i militari non entreranno nell'abitazione della famiglia palestinese situata vicino al luogo dove era stata eretta una tenda, successivamente evacuata e smantellata. Gli ufficiali dell'amministrazione civile israeliana, assicura l'esercito, sono in contatto con la leadership locale per limitare le conseguenze sulla vita quotidiana della popolazione.
2: Durissima presa di posizione della Lega Araba, che denuncia una grave escalation delle azioni israeliane nei territori palestinesi occupati. Nel mirino incursioni, arresti, demolizioni di abitazioni, violenza dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà. La Lega Araba cita anche il caso proprio di Kusra e denuncia le incursioni nell'area della moschea di Al-Aqsa. Condanna inoltre per gli attacchi nel Libano meridionale, dove sarebbero stati colpiti edifici pubblici e abitazioni. Secondo il segretario generale Nabil Fahmy, la situazione rischia di trascinare l'intera regione in una spirale di violenza difficile da contenere. Chiesto l'intervento urgente della comunità internazionale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
1: Ferragosto salato per gli automobilisti italiani. Secondo Assoutenti, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo, il gasolio costa il 27,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per un pieno significa spendere circa 22,50 euro in più. Rincari anche per la benzina, quasi il 17% su base annua, con un aggravio superiore ai 14 euro per un rifornimento completo. Aumenti anche per metano e GPL. Assoutenti attribuisce parte della fiammata dei prezzi alla crisi in Medio Oriente e chiede al governo interventi più incisivi per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:05.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Problemi nel nodo autostradale di Salerno per traffico e incidente, rallentamenti e code sulla 2 del Mediterraneo tra San Mango Piemonte e Baronissi in direzione di Avellino. Ripercussioni sulla tangenziale di Salerno in fila da Torrione Sala Bagnano. Sulla 30 Caserta Salerno, attese code per traffico alla barriera di Mercato San Severino nelle due direzioni. Attenzione per lavori sul raccordo per Benevento tra Benevento Sud e lo svincolo per l'autostrada 16 Napoli Canosa, dove si transita su carreggiata ridotta. Riduzione della sede stradale anche sul raccordo Salerno-Avellino tra Solofra e Serino. E sempre per lavori sulla 3 Napoli-Salerno, chiuso lo svincolo di San Giovanni zona industriale in entrata per Salerno. Ricordiamo infine il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano. Domani venerdì 14 agosto a fermarsi sono veicoli con targa pari. Previste diverse esenzioni e tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili o in lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Casar, non ci dà vito da resta in carcere. Davanti al GIP ha spiegato di aver chiesto inizialmente di sparare contro il muro della villetta del giornalista. Tragedia a San Vitolo Capo, un operaio muore per le esalazioni del depuratore e perde la vita anche un soccorritore dal 118. Condanna definitiva a 9 anni e mezzo per sequestro e tortura un cranio umano trovato sul Monte Cagno. La rissa verifica se appartenga a un uomo scomparso nel 2024. Tensione in Cisgiordania, l'esercito israeliano schierato a Kusra, mentre la Lega Araba denuncia una grave escalation anche in Libano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa dopo la confessione dell'ex editore, che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Durante l'interrogatorio, Lavitola avrebbe spiegato di aver commissionato inizialmente un'azione diversa, non una bomba ma 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Reporta Pomezia. Gli esecutori materiali scelsero invece un ordigno rudimentale, ma Lavitola avrebbe ritenuto comunque l'esplosione di valore dimostrativo. La procura aveva espresso parere negativo alla concessione dei domiciliari.
2: Tragedia al depuratore comunale di San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un operaio della ditta che gestisce l'impianto è morto dopo essere stato colto da un malore mentre lavorava all'interno della struttura dove erano presenti esalazioni. L'uomo è stato riportato in superficie dai vigili del fuoco, ma durante le operazioni di rianimazione si è sentito male anche uno dei sanitari del 118 impegnati nei soccorsi. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dal 118, il decesso del soccorritore non sarebbe stato provocato dalle esalazioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause della doppia tragedia.
1: È stato arrestato a Vico Equense, in provincia di Napoli, un 47enne originario di Benevento, condannato in via definitiva a 9 anni e 6 mesi per reati tra cui tortura, sequestro di persona, rapina e tentata rapina. Secondo le indagini, tre giovani, uno dei quali all'epoca minorenne, sarebbero stati attirati con un pretesto in un'abitazione e trattenuti per diverse ore contro la loro volontà. Le vittime sarebbero state minacciate, sottoposte a violenze fisiche e psicologiche, anche con coltelli e manganelli. Una di loro sarebbe stata inoltre costretta ad effettuare due bonifici e successivamente a prelevare altri 250 euro da uno sportello automatico.
2: Un cranio umano è stato ritrovato sul Monte Cagno, nell'Aquilano, a circa 1700 metri di quota. A scoprirlo sono stati alcuni giovani escursionisti in una zona impervia lontana dai sentieri più frequentati. Saranno gli esami dei carabinieri della Risse e il confronto del DNA a stabilire se i resti appartengono a Marco Benzo, ex dirigente romano scomparso da Rocca di Cambio alla fine di luglio del 2024. Ad orientare gli investigatori verso questa ipotesi sarebbero alcuni segni riconducibili a precedenti interventi chirurgici compatibili con quelli subiti dall'uomo. Benzo era uscito dalla sua seconda casa lasciando telefono e documenti nell'abitazione. Da allora non era stato più ritrovato.
1: Andiamo all'estero. Resta alta la tensione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania. L'esercito israeliano afferma di aver dispiegato i propri soldati nell'area per proteggere i residenti e mantenere la sicurezza. Agli abitanti è stato ordinato di rimanere nelle proprie case. Il DF precisa inoltre che i militari non entreranno nell'abitazione della famiglia palestinese situata vicino al luogo dove era stata eretta una tenda, successivamente evacuata e smantellata. Gli ufficiali dell'amministrazione civile israeliana, assicura l'esercito, sono in contatto con la leadership locale per limitare le conseguenze sulla vita quotidiana della popolazione.
2: Durissima presa di posizione della Lega Araba, che denuncia una grave escalation delle azioni israeliane nei territori palestinesi occupati. Nel mirino, incursioni, arresti, demolizioni di abitazioni e violenza dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà. La Lega Araba cita anche il caso proprio di Kusra e denuncia le incursioni nell'area della moschea di Al-Aqsa. Condanna inoltre per gli attacchi nel Libano meridionale, dove sarebbero stati colpiti edifici pubblici e abitazioni. Secondo il segretario generale Nabil Fahmy, la situazione rischia di trascinare l'intera regione in una spirale di violenza difficile da contenere. Chiesto un intervento urgente della comunità internazionale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
1: Ferragosto salato per gli automobilisti italiani. Secondo Assoutenti, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo, il gasolio costa il 27,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per un pieno significa spendere circa 22,50 euro in più. Rincari anche per la benzina, quasi il 17% su base annua, con un aggravio superiore ai 14 euro per un rifornimento completo. Aumenti anche per metano e GPL. Assoutenti attribuisce parte della fiammata dei prezzi alla crisi in Medio Oriente e chiede al governo interventi più incisivi per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. A Caserta, un 15enne sfregiato al volto dopo un'aggressione, due minorenni collocati in comunità con l'accusa di lesioni gravissime. Domato il vasto incendio nel parco Salvatore Costantino alla Rione Traiano di Napoli, in corso le operazioni di bonifica. Allerta meteo gialla in gran parte della Campania. Scout 16enne di Cercola investito da un'auto pirata in Toscana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale a Caserta. Due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati collocati in comunità con l'accusa di lesioni gravissime per aggressione a un coetaneo avvenuta nel dicembre scorso. La vittima, un 15enne, ha riportato uno sfregio permanente al volto. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale per i minorenni di Napoli ed eseguita dalla polizia. I due ragazzi, entrambi studenti incensurati, sono stati trasferiti nelle strutture indicate dall'autorità giudiziaria. È stato completamente domato l'incendio divampato nel Parco Salvatore Costantino alla Rione Traiano di Napoli. Le fiamme hanno interessato una vecchia discarica e alcune sterpaglie, provocando una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento e ora hanno proceduto alla bonifica. Non risultano persone intossicate ad accertare le cause del rogo. Il sindaco di Cercola, Biagio Rossi, ha chiesto la collaborazione delle autorità toscane per individuare l'auto pirata che il 4 agosto ha investito a Bibbiena, in provincia di Arezzo, uno scout sedicenne del gruppo Agesci Cercola 1. Il ragazzo, dopo alcuni giorni di ricovero, è tornato a casa, il primo cittadino iscritto al comune di Bibbiena e la polizia municipale, chiedendo ogni iniziativa utile per identificare il veicolo e il conducente. Chiudiamo nel Salernitano: migliaia di persone hanno raggiunto Teggiano per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. Oltre 500 figuranti hanno animato il grande corteo medievale che rievoca le nozze tra Costanza di Montefeltro e Antonello San Severino. Il borgo del Vallo di Diano torna simbolicamente al 1480 con spettacoli, antichi mestieri, musica, taverne e persino un banco di cambio dove utilizzare riproduzioni di Tari e Ducati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

La Vitola resta in carcere, ricostruisce l'attentato a Ranucci. Avevo chiesto un'azione dimostrativa, 4-5 colpi contro la casa. Piante Dose conferma lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, mentre resta alta la tensione sui migranti. Gli Stati Uniti definiscono terrorismo l'assedio dei coloni israeliani a Kusra. Tensione anche tra Russia e Giappone per la visita di Putin alle isole Curili. Due morti al depuratore di San Vito Lo Capo, maxi esplosione invece in una fabbrica di munizioni a Colleferro, senza feriti. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa, sulla quale anche la procura aveva espresso parere negativo. Nell'interrogatorio Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha fornito nuovi particolari. Avrebbe chiesto agli esecutori materiali un'azione dimostrativa con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Porte. Dopo l'esplosione della bomba rudimentale non avrebbe comunque avuto nulla da obiettare, ritenendolo ugualmente un gesto dimostrativo. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai magistrati nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare di Lavitola, attesa anche per la reazione del comitato etico della RAI destinata all'amministratore delegato Rossi.
2: L'Italia non farà marcia indietro, almeno per ora, sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque soltanto quando saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Una scelta adottata dopo la crisi migratoria di Ceuta e che, assicura il ministro, non rappresenta una speculazione politica contro Madrid. La Spagna ha intanto controllato oltre 3.000 passeggeri provenienti dall'Italia, mentre resta alta l'allerta Ceuta e Melilla. Tensioni anche tra Roma e Berlino sulle espulsioni. Intanto è diretta a Ravenna la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo.
1: Duro intervento degli Stati Uniti sull'assedio dei coloni israeliani alle abitazioni di alcune famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee parla di azioni ripugnanti e di un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che non esistono giustificazioni per comportamenti così violenti. L'esercito israeliano aveva inizialmente disposto l'evacuazione delle famiglie per poi rivedere la decisione. Tensione diplomatica anche tra Russia e Giappone. Vladimir Putin ha visitato le isole Curili, territorio conteso tra Mosca e Tokyo. Il governo giapponese ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. La premier Sanae Takaichi definisce la visita assolutamente inaccettabile.
2: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio impegnato nel depuratore comunale è morto dopo essere stato investito dalle esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi ha perso la vita anche un sanitario del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco. Secondo le prime informazioni, il suo decesso non sarebbe però collegato alle esalazioni. Paura anche a Colleferro, vicino Roma, dove una violenta esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento della KNDS Ammo Italy, azienda produttrice di munizioni per la difesa. Incidente avvenuto nel reparto di prestatura delle polveri. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. Tutti incolumi, pochi dipendenti presenti.
1: Infine lo sport. Un'altra impresa di Sara Curtis, la nuotatrice azzurra, conquista la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli europei di Parigi e lo fa stabilendo ancora una volta il record del mondo. Curtis ferma il cronometro a 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato che aveva stabilito appena il giorno precedente in semifinale. È il primo oro europeo individuale della sua carriera. È un sogno, un obiettivo enorme. Il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto la piemontese di Savigliano, che il 19 agosto compirà 20 anni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Ci sono problemi sulla 30 Caserta Salerno per un incidente avvenuto al chilometro 41, nel quale è coinvolto un mezzo pesante con salto di carreggiata. L'autostrada è chiusa tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta. Ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo Salerno-Avellino. Code anche in carreggiata opposta tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, dove si transita su due corsie. Attenzione per lavori sul raccordo per Benevento, tra Benevento Sud e lo svincolo per l'autostrada 16 Napoli-Canosa, dove si transita su carreggiata ridotta. Riduzione della sede stradale anche sul raccordo Salerno-Avellino tra Solofra e Serino. E sempre per lavori sulla 3 Napoli-Salerno, chiuso lo svincolo di San Giovanni zona industriale in entrata per Salerno. Ricordiamo infine il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano. Domani venerdì 14 agosto a fermarsi sono i veicoli con targa pari. Previste diverse esenzioni e tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche, meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. A Caserta, un quindicenne sfregiato al volto dopo un'aggressione, due minorenni collocati in comunità con l'accusa di lesioni gravissime. Domato il vasto incendio nel parco Salvatore Costantino alla Rione Traiano di Napoli, in corso le operazioni di bonifica. Allerta meteo gialla in gran parte della Campania. Scout, sedicenne di Cercola investito da un'auto pirata in Toscana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale a Caserta. Due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati collocati in comunità con l'accusa di lesioni gravissime per l'aggressione a un coetaneo avvenuta nel dicembre scorso. La vittima, un 15enne, ha riportato uno sfregio permanente al volto. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale per i minorenni di Napoli ed eseguita dalla polizia. I due ragazzi, entrambi studenti incensurati, sono stati trasferiti nelle strutture indicate dall'autorità giudiziaria. È stato completamente domato l'incendio divampato nel Parco Salvatore Costantino alla Rione Traiano di Napoli. Le fiamme hanno interessato una vecchia discarica e alcune sterpaglie, provocando una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento e ora hanno proceduto alla bonifica. Non risultano persone intossicate, ad accertare le cause del rogo. Il sindaco di Cercolo, Biagio Rossi, ha chiesto la collaborazione delle autorità toscane per individuare l'auto pirata che il 4 agosto ha investito a Bibbiene, in provincia di Arezzo, uno scout 16enne del gruppo Agesci Cercola 1. Il ragazzo, dopo alcuni giorni di ricovero, è tornato a casa. Il primo cittadino iscritto al comune di Bibbiene e la polizia municipale, chiedendo ogni iniziativa utile per identificare il veicolo e il conducente. Chiudiamo nel Salernitano. Migliaia di persone hanno raggiunto Teggiano per la 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza. Oltre 500 figuranti hanno animato il grande corteo medievale che rievoca le nozze tra Costanza di Montefeltro e Antonello San Severino. Il borgo del Vallo di Diano torna simbolicamente al 1480 con spettacoli, antichi mestieri, musica, taverne e persino un banco di cambio dove utilizzare riproduzioni di Tari e Ducati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21:01.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Prima Radio. Musica ed informazione.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.